e non consecco una vidicio nel giù. Se sta se sausì alla viscia è incappata e non consecco una vita e prasna sì dai resti miei vidicio pure niente.